se dica la romera in la banda di una forma persona. Nonna, quale di tu, vorremmo più, vorremmo tu, andiamo da giù. Adotta la camminata, sa che le fa, ciò ma non ciò però qua, le che le sepano, le che le prese ci vuole, non le guio.